0: Sulla Russia non mi può mettere niente, mi fa tanto la cassare, proprio non capo, mi fa sempre più la posizione del plantone, mi fa alzare più il tempo, sì che parla intanto mi fa risultando due volte avanti, dopo quattro volte per lupa, non lupa perché tutto non è un grande campione, mi fa un gran giocatore, però... Provo a decir más que eso porque no puedo tanto la... No,
1: ¿podría salir a Nauta para que Belgrano tenga la chance de incorporar un refuerzo en caso de que Pasolini finalmente vaya a Nauta? ¿Puede decir? ¿No se puede decir? Bueno, por ahí la expectativa.